0: Ciao a tutte e a tutti. Eccoci qua, io sono Laura.
1: Ciao a tutte e a tutti, sono Antonio.
0: E siamo qui al Funk am See di Lucerna. Siamo noi siamo parte di Radio Gwen e siamo qui ospitate dalla Radio Dreifach, insieme poi alla Radio Vostok. E oggi siamo qui appunto a parlarvi di questo bellissimo festival che ha luogo appunto proprio sul lago di Lucerna, su un bellissimo lido chiamato Lido Wiese. E possiamo un attimo parlarvi di che cos'è in generale questo festival, che cosa succede, che cosa non succede, insomma come gira la gente, come gira gli artisti e tutto quanto. Ma magari...
1: Sì, possiamo dire che questa è la 30ª edizione del festival. Il festival è nato proprio grazie a Radio Dreifach, che lo ha creato 30 anni fa, e quindi diciamo che ci troviamo bene in quanto radio, perché è un festival che nasce proprio da una radio.
0: Sì, infatti ci sono... grazie a questa occasione potremo parlare di tantissimi artisti che si esibiscono su un palco stupendo qua davanti al lago, tra cui appunto Blanche Biau, Pilar Vega, Nomuel, vari artisti della, specialmente appunto svizzeri, legati alla Svizzera e a quello che può offrire il nostro paese come offerta musicale in generale.
1: Scusa, va anche detto che è un festival gratuito. E trovo che sia una cosa molto bella, perché appunto la gente viene qua in modo spontaneo, si sdraia sul prato. Abbiamo visto un signore che ha montato anche l'amaca e c'è veramente una bellissima atmosfera.
0: Sono d'accordo, infatti in questa bellissima atmosfera che intervisteremo vari artisti e artiste di questo festival, e consigliamo poi a tutti quanti coloro che stanno ascoltando queste dirette poi di informarsi su questi artisti e poi di andare ad ascoltarli autonomamente, perché c'è un livello musicale veramente buono che potrà portarvi in giro per tutta la Svizzera, in giro per tutti questi bellissimi luoghi, specialmente qua al Funk am See a Lucerna. Ma magari, perché no, ascoltiamo proprio una canzone di uno di questi artisti, che tra l'altro poi avremo il piacere poi di intervistare appena dopo questo stacco musicale. Sto parlando del gruppo Nomuel, e il prossimo brano che appunto ascoltiamo sarà All My Friends dei Nomuel.

0: E rieccoci qua, insomma abbiamo fatto ascoltare questo meraviglioso brano del gruppo Nomuel. È un brano che appunto, è un gruppo che appunto avremo il piacere di ascoltare più avanti nel pomeriggio qui a Fancamse. Ricordo appunto siamo a Lucerna, io sono Laura.
1: Io sono Antonio.
0: E siamo qui per Radio Gwen, siamo ospitati dalla radio Dreifach. Una
1: esatto.
0: Bellissima radio che appunto diceva prima Antonio è quella che ha effettivamente fondato il festival di Fancamse. E lo ha fatto appunto nel 1996, se non erro, quindi proprio
1: sì,
0: esattamente 30 anni fa.
1: E Radio Dreifach, tra l'altro, ci ha messo a disposizione il loro bellissimo furgone dal quale stiamo trasmettendo. E fa solo un po' caldo, magari dopo riusciamo a fare un bagno nel lago e ci rinfrescheremo.
0: Sì, guarda, la cosa bellissima di questo festival è che si tiene proprio davanti al lago. Cioè, proprio bastano solo 5 passi che ci si può tuffare nel lago. Meravigliosa questa cosa. E,
1: cosa... Si può anche ascoltare la musica direttamente dal lago.
0: Stupendo, ecco, questa cosa è bellissima. Si può fare il gioco di tuffarsi in acqua e vedere quanto si sente dentro nell'acqua,
1: esatto.
0: Quanto si sente fuori, quanto si sente se ti tappi le orecchie, quanto si sente eccetera. Quindi sarà sicuramente una bellissima esperienza stare qui a Fancamse.
1: È pieno anche di tendine decorate con vecchi CD o con... cerchi di carta alu
0: che secondo me vogliono anche richiamare quelli dei CD, quindi
1: è
0: sempre
1: vero,
0: un rimando comunque
1: vero,
0: alla musica
1: sì,
0: alla musica anche analogica, se vuoi, all'ascoltare la musica in modo analogico, mettiamola così.
1: Sì.
0: E eccoci qua, insomma, durante appunto queste varie dirette avremo vari ospiti, varie interviste, eccetera. Avremo anche comunque il tempo, io Antonio, di shakespeareare, questo verbo che insomma adesso ho preso l'abitudine a usare, che vuol dire shakespeareare banalmente. Sì, ho dovuto spiegarlo ad Antonio. E fondamentalmente proprio solo parlare, fare collegamenti super... nella speranza di farli super intelligenti, certe volte magari non sono troppo intelligenti, ma si fa del proprio meglio. E questo è, insomma...
1: Oggi dobbiamo anche gestire la console, dobbiamo
0: sì,
1: fare
0: abbiamo
1: anche
0: la console davanti per fare la regia appunto di questo evento.
1: Siamo autogestiti.
0: Super, super autogestiti in questo Fancamse. E il prossimo brano che ascoltiamo è You and I, sempre dei Nomuel.

0: Scherzo, no, allora.
1: Speraggio no.
0: Ah! Ah! No!
2: Elisa, ma tu sei qui, ciao!
1: Sì, ciao!
0: Che bello! Peccato che non si vedano le stelle.
1: Aiuto!
0: Oh mio Dio!
2: Ti voglio bene!
0: Al gatto?
2: Vieni qui!
0: No, Elisa! No, anche Marlo qua!
2: Ma
0: no! No,
2: sei...
1: Lì ce n'è uno.
0: Ok, andiamo via la batteria?
3: Ciao a tutti e a tutti, siamo qui Radio Gwen e Laura ha appena intervistato il gruppo Nomuel. Vuoi dirci com'è andata?
4: Sì, è andata benissimo, infatti ho intervistato questo bellissimo gruppo di Basilea formato da alle volte 5, alle volte 6 persone, mi hanno raccontato. È interessantissimo questa cosa che mi hanno detto di alcune delle loro canzoni, di come sono passati da scrivere canzoni su un certo tema, poi sono passati a un altro per via di quello che è successo nella loro vita. Abbiamo fatto una bellissima intervista e quindi speriamo che abbiano una bellissima poi esperienza qui al Funkamzee e speriamo che sia una bella cosa anche per la loro carriera musicale in generale. Ma allora, io e te adesso siamo appunto, ma magari lo ripetiamo per chi non dovesse saperlo, appunto siamo qui a Funkamzee, a Lucerna siamo, Basilea mi sono confusa per il gruppo Nomuel, siamo qui assieme e stiamo per l'appunto facendo delle varie interviste, varie broadcast di concerti sui nostri artisti di questo bellissimo festival e... Nello specifico, magari in questo momento avremo un momento, io, Antonio e magari anche la nostra anche Yelena è qui con noi per chiacchierare, parlare. C'è qui anche Vivi.
5: Ciao.
3: Ciao, ciao.
4: Quindi siamo in quattro, sarà bellissimo shakespeare insieme in generale sui vari temi che ci sono qui al Funkamzee, oppure appunto parleremo della musica che ascoltiamo, di quello che ci piace e anche di musica svizzera parleremo, perché sarà molto importante in questa diretta dare valore anche alla nostra scena musicale svizzera. Ma magari possiamo partire in generale, noi siamo tutte quante persone appunto super diverse che hanno una relazione diversa con i concerti, con la musica.

0: concerto e vivere anche insieme alle altre persone il concerto e di conseguenza, purtroppo, quando vado a dei concerti dove le persone non ascoltano, mi fa davvero arrabbiare perché sarebbe così bello essere lì live insieme e condividere un momento unico, no? E che quasi si ferma il tempo. E quindi quando le persone parlano e chiacchierano di altre cose e non prestano attenzione a quello che sta succedendo sul palco e attorno a sé, spesso mi fa un po' arrabbiare.
1: Ma se penso anche a me, comunque piace un sacco ascoltare la musica dal vivo e una cosa che più a me piace in generale è ascoltare i concerti appunto che spesso magari appunto il nostro territorio offre gratuiti come questo qui del Fancanzé. Trovo che avere un luogo comunque conviviale, molto che dà una sensazione anche di tanta comunità nella città, nello specifico che siamo qui a Lucerna, però può valere anche per altri concerti open air, a cielo aperto, insomma, per il pubblico. È sempre bello avere un senso di comunità nella città che comunque ravviva lo spirito generale delle persone che la abitano.
2: Posso. Io come dicevano tra l'altro anche i due membri del gruppo Nomuel, ho iniziato con la musica classica, sono il violoncello e quindi ho più esperienza di concerti di musica classica che sono un po' diversi da altri modi di suonare, però sono contento di essere qua oggi al Fancamzé perché c'è appunto veramente un bel clima. E non vedo l'ora che cominci, così possiamo vedere e ascoltare come funziona.
0: E tu vivi come vivi i concerti live?
3: Per me sono già sempre stati una componente importante di tutte le mie serate, tutti i miei fine settimana, da sempre. A casa ascoltavamo un sacco di musica, ho cantato in un coro per 15 anni e da quando sono a Zurigo ogni sera quasi si poteva andare a un qualche concerto e questa occasione non me la lasciavo sfuggire. Sì, un evento come questo Funkamzee, tutto gratuito, attira un sacco di gente, un sacco di persone, si conoscono anche band che io personalmente a questo giro conoscevo veramente poche, ne conosco due, quindi sono molto molto curiosa di conoscere anche il resto.
0: Conosci?
3: Conosco Cacita
0: Ah. E
3: e Pilar Vega che suonerà domani.
0: che intervisteremo, anzi Antonio
2: Esatto,
0: intervisterà
2: sì,
0: domani.
2: sono preparato già.
0: From Ticino with Love,
1: With
0: Leonardo.
1: lots of love. Tanto tanto amore.
2: A me piace anche molto della musica che unisce veramente, come ci hanno raccontato anche i Nomuel che sono dei grandi amici tra di loro e suonano insieme. Secondo me questo è veramente bello perché ti unisce e poi puoi trasmettere questa cosa agli altri anche.
0: È vero, io mi ricordo quando ho iniziato a suonare la chitarra classica, anch'io sono partita dal classico e mi ricordo che ogni estate avevamo 10 giorni di musica d'insieme dove si chiamava, avevamo la colonia Prima Dengo vicino ad Airolo e per 10 giorni facevamo musica insieme e arrivavano chitarristi e chitarriste da tutto il Ticino e niente, eravamo dei piccole pesti che per 10 giorni facevano musica e casino, poveri i nostri maestri e le nostre maestre, però alla fine facciamo questo concerto in chiesa ed era sempre un bel momento perché avevamo tutti i genitori e comunque durante quei periodi ho stretto delle bellissime amicizie e tra l'altro un'amicizia è quella con Cedric Blaser, non so se hai già fatto ascoltare qualcosa, mi sembra che ce
1: Non
0: l'avevamo
1: ancora,
0: in
1: arriverà tra
0: scaletta,
1: poco.
0: esatto. E niente, io mi ricordo che aspettavo tutto l'anno, non vedevo l'ora di andare a suonare a Prima Dengo e ritrovare i miei amici che non vedevo per tutto l'anno perché magari abitavano nel Mendrisiotto o nel Luganese. E quindi sì, si creano delle interazioni che diventano quasi famiglia, anche con il mio gruppo di adesso. Siamo 3 donne che suonano insieme da quasi 20 anni e siamo davvero famiglia.
3: Penso che l'interazione sia anche la cosa importante del live, la possibilità come pubblico di viverti anche l'artista, di vedere come performa, di avere un'interazione che

0: con streaming o album a casa ce l'hai un po' meno, quindi ti dà proprio la possibilità di sentire anche l'artista, di in un qualche modo conoscerlo o conoscerla.
1: Penso anche che suonare insieme, suonare da soli su un palco faccia una grande differenza, credo. A me è capitato di fare anch'io ho suonato per un po' di anni il Fato Traverso, una cosa differente da qualcosa di pop, insomma, una cosa comunque molto classica. Mi è capitato di suonare da sola o suonare appunto con un complesso di fiati, ed è una cosa troppo diversa a livello di sensazione. Cosa si prova a suonare tutti insieme in maniera collettiva e cosa si prova a suonare da soli è proprio differente a livello di vibrazioni proprio.
2: Super interessante. Noi adesso abbiamo appena ascoltato, in sottofondo c'era il soundcheck di, io penso che fosse possibile che fosse, ah, vediamo un attimo, Cachita o Skip? Forse Skip.
1: Può darsi, però appunto abbiamo sentito un soundcheck di sottofondo, vero, vero.
2: Sì.
1: E abbiamo sentito queste note in lontananza di questi vari test che devono fare prima del concerto, insomma.
3: Infatti bello così, scusa. Così possiamo già trasmettere un po'
2: Sì,
3: quello che
2: né?
3: si
1: Sì.
3: senti,
1: Qualche
3: tutte le
1: spoiler.
3: esatto, gli spoiler.
2: Cosa ci proponi adesso, Laura, come musica?
1: Ma adesso, poco fa avevamo ascoltato il brano Dinosaur degli Ankylosauro, un fantastico gruppo ticinese.
2: Grandi, ciao
1: Grandissimi,
2: Ankylos.
1: grandissime. E adesso rimaniamo su una cantante appunto della Svizzera e andiamo con Elea, con l'MG.
3: Anche lei, tra l'altro, parla di, appunto, di amicizia.
1: Esatto. Come un po' in linea con i Nomuel,
3: Esatto.
1: esattamente. Stay tuned!

0: E rieccoci qua su Radio Gwen. Io sono Laura.
1: Io sono Antonio.
2: Io sono Yelen.
3: E io sono Vivi.
0: E ci troviamo in questo momento al Fancanzé di Lucerna. Ripetiamo un attimo per chi non ci avesse ancora sentito fino a questo momento. Siamo qui ospitati dalla radio Dreifach, radio che appunto ha fondato nel 96 questo bellissimo festival di musica. E magari possiamo parlare un attimo dei brani che abbiamo sentito poco fa. Abbiamo ascoltato Collegnegi di Elea e poi abbiamo ascoltato Burrone di Cédric Blaser. Magari possiamo parlare un attimo di questi due brani, di che cosa ci è piaciuto di questi brani e di quanto siano anche diversi a livello di stile, no?
1: Sì, hanno in comune il fatto che sono entrambi di svizzeri italiani, diciamo, come produzione. Infatti Elea è questa rapper di Lugano, vive nel Malcantone, e ha scritto questa canzone per, diciamo, dimostrare quanto vale l'amicizia e quanto è importante nella vita.
0: Esatto. Interessantissimo poi questo stacco musicale invece con Cédric Blaser, un genere completamente diverso a livello di toni, a livello di ritmo, con anche strumenti meno verso il rap, più verso una musica più d'ambiente, più tranquilla, insomma. Interessante questo stacco che abbiamo avuto, perché anche per far vedere che la scena della musica ticinese offre tutta una serie di cose diverse, di varie personalità ancora diverse tra loro, ecco.
2: Molto interessante che Cédric, praticamente, lui ha tutto quello che sentite è fonte della sua voce e della sua chitarra. Chitarra elettrica che usa proprio in maniera molto versatile, quindi ha tutta una serie di effetti, di loop, di suoni. E se vi capita, vi consiglio. Consiglio a tutti, anche agli ascoltatori e le ascoltatrici, di andare a vederlo live, perché si entra in un mondo molto intimo ed è lui al centro con la sua voce, la sua chitarra, e da lì nasce tutta la sua musica. Ed è qualcosa che è fatto molto bene, innanzitutto perché è un bravissimo musicista, e poi riesce a portare gli ascoltatori e il pubblico all'interno del suo mondo. E per un'ora rimani rapita, ed è molto bello, e lo si percepisce anche tramite i brani che ha scritto e che abbiamo appena ascoltato. Questa secondo me è una forza che è difficile da raggiungere, trovo, a livello musicale. E quando si produce su un album, la paura è che rimanga sempre magari un po' troppo freddo, non lo so, o che non arrivi tutto il sentimento che magari una persona ci mette, un gruppo ci mette. Invece trovo che Cédric in questo è riuscito a trasmettere qualcosa che va al di là.
0: Mi viene anche da aggiungere che sarebbe interessantissimo ascoltare l'intero album da cui proviene questa canzone, l'album Fessure. Interessantissimo questo album di Cédric Blaser, particolare perché quando lo si ascolta ci si ritrova appunto, sembra quasi una canzone unica che si snoda su varie frequenze, non sembra fatta da vari brani, come a me piace molto.
2: Mm-hmm. Sì,
1: quanto dura in totale? Più o meno.
0: Non saprei dirti, forse un'ora, comunque
2: 40 minuti.
0: 40
2: mi
0: minuti, sì.
2: Sì.
1: Quindi sarebbe da ascoltare tutto in una volta.
2: Sì.
1: Se c'è tempo.
2: Sì. E magari lo potremmo anche fare, mandare in onda una piccola recensione iniziale e poi farlo ascoltare.
1: Sì,
0: sarebbe stupendo.
2: Da quanto tempo è che non si ascolta più un album dall'inizio alla fine?
0: Guarda.
2: Voi mi sembra che siete dei giovani che lo fanno, però. Anche noi meno giovani è difficile. L'ultima volta che abbiamo ascoltato un album dall'inizio alla fine?
3: Erano i Muse,
2: è vero. Okay. Noi sembrava, ascoltiamo.
0: Qual è un album che avete già sentito dall'inizio alla fine, che magari lo risentite più volte? A me capita spessissimo di ascoltare Carrie and Lowell di Sufjan Stevens, un album della durata di tipo un'ora e venti quasi. Un bellissimo album.
2: Io che ascolto da ultimamente, uno è Fessure di Cédric Blaser, che mi piace proprio e quindi che ormai me lo ascolto tutto. Ma un altro album che ascolto dall'inizio alla fine ultimamente è Out National dei Pigeon.
0: Okay.
2: È una figata, non saprei quale altro aggettivo dare, proprio fatto bene, bello.
1: Okay. A me capita più con la musica classica, magari ascoltare un brano intero, una sinfonia, una roba così.
0: E anche le sinfonie possono durare tantissimo, esatto. Cioè, 40 minuti magari di sinfonia.
3: Io un album negli ultimi mesi che ho ascoltato davvero una decina di volte era Lux di Rosalia. È stata un po' una nuova scoperta e mi ero preparata per il concerto e me lo sono riascoltata anche dopo per cercare di capire il suo viaggio.
2: Sì, è vero, proprio un viaggio il suo. Io ho visto il concerto, sono rimasta allibita.
3: Sì.
2: Voi cosa ne pensate di Rosalia?
0: Ascolto poche canzoni sue, ma devo dire che le poche che ascolto sono veramente particolari a livello anche di sample che fa, a livello di suoni, sono veramente interessanti. Secondo me.
1: Io non la conosco, a dire il vero.
2: Guarda, anch'io non la conoscevo prima. Sono andata a concerto e l'ho conosciuta lì. Sì.
0: Piacere, sono Yelena.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Sono Yelena, non ti ho mai sentito, ma brava.
1: Sì, è un buon modo per iniziare.
2: No, in realtà è la mia sorellina piccola che mi ha introdotto al mondo di Rosalia e mi ha raccontato un po' tutto il suo percorso, che è partito dal flamenco, quindi anche da una musica tradizionale classica spagnola, e poi è arrivata dove è arrivata. Okay. Quindi sì.
0: Interessantissime queste varie cose che abbiamo detto sulla musica svizzera, sulla musica che ci piace, su quella classica. Insomma, abbiamo fatto veramente una bella shakespeareata tra di noi. Ma il prossimo brano che ascoltiamo è Morto Ri e ascolteremo poi in seguito una intervista di Blanche Biaou.
1: Che hai fatto tu.
0: Esattamente, che ho fatto io poco fa, tra l'altro.
2: Quindi ci ascoltiamo Morto Ri con Sara.
0: Sì.

0: E eccoci qua, noi adesso siamo sempre appunto Laura e Antonio.
1: Siamo tornati
0: a fare un piccolo commento sul concerto che stiamo ascoltando qui a Fancamzé di Blanche Biau. Sentite appunto che stiamo ascoltando una performance davvero particolare, con questi suoni un po' da sintetizzatore, con appunto suoni appunto che ricordano un po' come gli anni Ottanta, no?
1: Sì, è molto interessante che usa molto il riverbero, no?
0: Il riverbero, anche usa anche questo suo talento canoro, no? Cosa, come
1: sì,
0: dicevi
1: molto
0: prima?
1: Brava, sì. E sono in due sul palco, c'è lei che canta e la sua amica con il basso.
0: Esatto, lei
1: che dà un'altra... po' di ritmo all'esecuzione.
0: Sì, è bellissimo anche questo insieme col basso, così appunto basso, così ridondante come. Con riverbero e poi con questa voce quasi, quasi eterea, quasi angelica.
1: È vero, sì.
0: Davvero super particolare come accoppiata. Ma non indugiamo ancora tanto con i commenti, però vi consigliamo tantissimo di ascoltare questa fantastica artista e vi lasciamo appunto con il concerto di Blanche Biau a Fancamzé a Lucerna. Siamo appunto in un bellissimo luogo, per chi non avesse ancora ascoltato prima di adesso. Siamo proprio sul lago di Lucerna, sul Lido di Vise, e vi proponiamo appunto questo concerto e speriamo che vi piaccia. E la prossima radio che verrà ospitata da Dreifach sarà la radio Vostok di Ginevra.
1: Buon ascolto.

Nanti sulle strade mai contenti sono spenti anche i vecchi non sapevi e neanche gli specchi.